è scurità, tutta peccata, strigno m'abbraccia a te.

Oi ma che luna, ma vena malingunia. E si sta luna, ma porta fortuna, ma ride m'ambressa, mammella mia. E dimmi a chi vuoi, capigli tu dunque. Non lo saccia chi voglia, consigli, ma che troppo m'imbroglia con tanta randà.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Enzo De Muro Lo Manto, nottata napoletana.
2: Notte silenzio, stella nisciura, tanto chiaro resta luna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, note eterne.
2: Mario Abate, Reginella.

Vera Nandi, Campagnola Vesuviana.

Ucraina, quando purista stavo a fare l'amore, che terre fuoche che sta sto calore, capo vecchio un telo va a stampare, un impunito una pezzola e mettita a velo in fronte,

0: Avvocatusa a coste più vicine e tutta strigna me più appassionata con una chitarra e non felice di voce con te vicine canta e so felice amore non posso più scordarmi di te
1: una voce, una chitarra e poche luci.

o poche lune, che ci voglio per fare una serenata, per sospirare d'amore chiano chiano, parola dolce per un'innamorata. Te voglio bene, tanto tanto bene, lontana te non posso più campare, una voce, una chitarra o poche lune,

0: canzoni napoletane. Ogni volta m'annamore te.
1: Giacomo Rondinella. Guapparia.

quando sanna vanetta parta mia e non ci guappe mascia sanità.

0: Maria Rosa, Frascanova.
1: Ma appiccicata, eh sì signora, ma perché mi fai un musso amare? Che? Perché io ti chiamo infama e traditore, io così sto, mi piace parlare chiara, io sì non sbaglio.

e fatto cacchiaro, mi spasso fino a quando mi conviene. Sei serio tu, ti amo, tu sei guaglione, non ne saputo approfittare bene, perciò per te c'è buona colombrina. Ne sapere tu a chi buon guida, io sono figlio d'andare con le stelle da scarda, tu starissi e t'ammalissi con me e una potrua.

quando sei giunto è un po' cagnamma a frasse, io vengo pronto un'amurata fresca, ven a parla con mamma o i giorni pasca, e cadu volte spazi, te capisco, voglio filo ritto, casino tu a busca.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 ottobre. Sono le ore 3 e 2 minuti.
1: Sergio Bruni.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Franco Ricci, Santa Lucia lontana.

è nata una creatura nera. E a mamma o chiama Gira. Sì, signore, o chiama Gira. Sì, Gira, vota, sì. Cadù o chiama Ciccio, o un tuona. Cadù o chiama Peppa, o Gira. Chi lo fatta? È nera, nera.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
2: Felice Dobrilla. A tazzi e caffè.

ciuciuchilla, manca a te te fa campare. Mamma mia, stami son giuce, l'acce disse ma te piace, non sarà una vita dolce, ma

miliardari che fanno spesa se ne trovano in quantità. No bello giorno teccate, sa pure ditte fatte, capusilla che ha fatto sfratte, io vi suvio, va trova tosta. Ma per sa portà, non sanno ancora come fa. No, niente ci può, per spostare

Stavo pur te in Giappone, ma l'Europa se fa ragione, dice è meglio che resta a me. E allora va in Germania, va in Francia o in Inghilterra, può succedere nata guerra, può decidere chi l'ha da ve. Ma cosa portà, non sanno ancora come anna fa. No, niente ce può, poi sposta Napoli ad ostamo. Si somigliare progetti.

vanno, come venene, se ne vanno ma per tornare. Chi avo tira come anche ne scastrati intero intero, chi avo spartere con maniera, piezza piezza e poi torna ancullà. Ma per sa portà, o ciò consiglio come manda fa, no, niente ce può, ma mezzo è facile per chi io vo. Quando una bella canzone con tutta passione si arriva a cantare,

uccidendo tutti veri e malapprevo, specchio da fornute rovinato, quando partito stanno mi chiagneva, con sonno dovutiva capitò. Dimmi chi ti trappena, dimmi qua se catena, saggia venia spazzata.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 ottobre. Sono le ore 4 e 2 minuti.
1: Vieni a godè con me, stadi e giardino. Vieni a cantare con me tutte le canzoni. E quando chiù ne vuoi, rosa e cerasa, e tanta te ne do, insieme a chi passa. A capo monte, a vimma fa pace.
2: Ma tu tu muoto a te, rintano giardini e la capo monte, a tu ci passa a muovere eternamente, e lo signora.

cuore, ma tutti vanno, io vorrei fuori.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Anita Di Landa, Capimonte.

0: mamma mia, un poco dispettoso.
1: E per farsi trezze d'oro, e per farsi trezze d'oro.

suo marito in galera, Carmenello non è maritato, non è maritato, non è maritato. Ma non è sapano l'impignato, Carmenello l'amore non fa, l'amore non fa,

0: pizzo maro lo scuola ci sta, tutta bene la beverità, che drink den drink dentro, e fa che can drink dentro, pizzo maro lo scuola ci sta, tutta bene la beverità, fa che drink den drink dentro.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Jimmy Roselli, Notte Lucente.

Nel tram di Posillipo, al tempo dell'està, un fatto graziosissimo mi accadde un anno fa. Il tram era pienissimo e miez, a dinte e for, quando alla via Partenope s'aietta una signora. E allora? E allora io dissi subito: signor, segga qua.

finora. Se vuole io posso, grazie, e sammo che a signor. Ya, ya. E allora poi...

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Renato Carosone, Luna rossa.

brillante, la piccola modella, romanzetta di grilla, ma per tenere così. E proprio dentro a casa, non c'è più da scusa, e trovami le scusa di scendere, sai.

va, signori, spiegano un sacco lì. Tu fa bella figura, da ti piace, compare. Tu mi porto capire, guarda, cazzutella. E invece Carmenella, ti fai chiamare a me, me la sai. Però, però, quando ti piace pizza e a Luca,

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 ottobre. Sono le ore 5 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Emozione, tradizione e passione.
2: Franco Ricci, Parlanni Napoli.

un'ena con mezza nubriata, un candellino molto grande, e niente lotta quando è sposata, a chi lontana te sospira e piange, ti stai lontano tu dal luogo tuo, fino a pensiera vanno a si abbattia, notte e giorno di

la piccerillo fu fatta carezza, grezza e cerchete dalla tessura, da ogni malattia e paviezza, guarda notte pure dentro scura, vai sovenuchiello coi compagni, vai a filonarci.

0: Nuova compagnia canto popolare. Arumb de Scugniz.
1: Bestia Arumb de Scugniz.
2: Casa palla tutta
1: nuova dama, mezza.
2: Casa pasqua del carino.
1: Si, da mamma se vorrei.

Quanto è bella Napoli. Napoli è bella assai. Non l'aggi vista mai. Più bella. E come a mo. Come mi scordo cielo. Tutte le canzoni. O mare. Come mi scordo. E Napoli. Come mi scordo i mamma. Come mi scordo. E te?

0: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Gabriella Ferri. Simme Napoli, paisà.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mario Tunolo, Quanna Chiov.

Ho sentito sto calore. Mamma bella, sto squagliando. Non capisco come fanno certa gente a cammanà. E per me passai giornata in dall'acqua a mergellì. Malz e 7 a mattina, perché mangia a rinfrescare.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 ottobre. Sono le ore 6 e un minuto.
1: Giuni Russo, O Sentiero Romar.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Peppino Gagliardi, Povero Core.

0: Gilda Mignonet, Passione.
1: Thank you.

bene. E dimmi come mo può di. Tu sei guaglione. L'amore non lo può capire. Che già fa? A me è destino. Per sto occhio bello, tanto ha già soffrì.

0: Canzoni napoletane. Ogni ora m'annammora.
1: Giuseppe Di Stefano. O paese rosola.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane. Armonie senza tempo.
1: Ebe de Paulis. Monasteri Santa Chiara.

0: settimana.
1: Ma non sia partita stasera.

natura sì, si fosse tutto vero, se la gente avesse di poverità, tutta ricchezza è Napoli.

dichi, se tu mi dai 3-4 vas, ti donco tutti i spingoli francesi. Pizza che vas, non fanno portus. E poi regni gli spingoli o paese. Pizza che vas, non fanno portus. Ah, chi vuoi? Bella spingola francese.

0: canzoni napoletane. Passione vera.
1: Mariangela D'Abraccio, Sola.
2: Come una varga sversa mia somara, sto buspattendo che te ne si chiude, non so ce che già fa parola amara.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 ottobre. Sono le ore 7 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Conti pubblici e manovra. L'Italia chiede maggiore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, mentre Bruxelles fa sapere flessibilità già concessa agli Stati membri. Ieri sera la Premier Meloni ha convocato a Palazzo Chigi un vertice con Salvini e Tajani sulla strategia del governo in vista dell'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Il delitto di Garlasco. La famiglia di Chiara Poggi non si costituirà parte civile contro Andrea Sempio nell'eventuale processo. Lo hanno annunciato ieri i legali dei genitori e del fratello della vittima. Non abbiamo da avanzare alcuna pretesa economica nei confronti di persone innocenti, ha dichiarato l'avvocato Francesco Compagna. I familiari intendono invece partecipare ad un eventuale giudizio di revisione della condanna di Stasi, allora fidanzato di Chiara, riconosciuto colpevole in via definitiva a 16 anni per l'assassinio della ragazza. Restano critiche ma stabili le condizioni di Vittorio Sgarbi, e quanto riferisce l'ultimo bollettino dell'ospedale diffuso ieri sera. Il critico d'arte ed ex sottosegretario alla cultura 74enne, ricoverato da mercoledì in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma per un insufficienza respiratoria. Calcio, Nations League, è il giorno di Francia-Italia, in campo a Saint-Denis dalle 20:45. Ieri la vittoria per 4-2 del Portogallo, orfano di Cristiano Ronaldo, in casa della Danimarca. Bene anche la Germania, 2-0 sulla Serbia. Il Galles vince 2-1 contro la Norvegia, mentre la Grecia ferma l'Olanda 2-2. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Giuni Russo torna a Surriente.

0: canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Gilda Mignonette. Rosa, miezze rose.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Giuseppe Di Stefano. Tutta per me.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Non cambia lo scenario meteorologico venerdì sull'Italia, con ancora la presenza dell'anticiclone che non permette alle perturbazioni atlantiche di avanzare da ovest. Avremo maggiore umidità e nuvolosità sulla parte occidentale, specialmente nord-ovest, Toscana, Sardegna, ancora presenti degli annuvolamenti ma in un contesto asciutto. Più soleggiato invece sul resto d'Italia, con un po' di variabilità che potrà insistere ancora sullo Ionio, tra Bassa Calabria e Sicilia orientale, specialmente Ragusano e Siracusano. Altrove più sole, con clima sempre tardo estivo, le massime infatti supereranno i 23-24 gradi un po' ovunque, con punte anche fino a 27-28 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Oh ben amir, non si poteva dire una parola, cercava prima i tutti e fa carriera, per farla fa la vita la signora. Quando la guardava, mentre cresceva, mezzo alla teciura, che me la accarezzava con pensiero. E chi la guardava, e chi la voleva bene.

arriva sempre sta contenta. Io non penso che a te sola, non pensiero ma con so.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 ottobre. Sono le ore 8 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Conti pubblici e manovra. L'Italia chiede maggiore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, mentre Bruxelles fa sapere flessibilità già concessa agli Stati membri. Ieri sera la Premier Meloni ha convocato a Palazzo Chigi un vertice con Salvini e Tajani sulla strategia del governo in vista dell'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Poco prima, parlando ad un evento della CNA, era stata la stessa Premier a insistere sulla richiesta di ulteriore flessibilità a Bruxelles.
3: Stiamo ponendo in Europa un'altra questione importante con una lettera che oggi ho inviato alla Presidente von der Leyen circa il problema dell'impatto sui conti pubblici dell'aumento dell'inflazione rispetto all'inflazione programmata.
2: Garlasco, la famiglia di Chiara Poggi non si costituirà parte civile contro Andrea Sempio nell'eventuale processo. Non abbiamo da avanzare alcuna pretesa economica nei confronti di persone innocenti, ha dichiarato il legale della famiglia. Oggi scatta la prima giornata critica di un mese di ottobre disseminato di scioperi e agitazioni, stop generale con un'adesione massiccia e trasversale che coinvolge i dipendenti sia del settore pubblico che di quello privato. Intanto la Francia fa i conti con una fiammata di proteste degli studenti che stravolge il paese, scontri, roghi, aggressioni al personale scolastico. Quasi 2000 le persone fermate. Da Laura Cherchidi è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
5: Maria del Monte. Upilush.

nuovo conto. Mo vi dico perché sono venuto qua. Tup tup, Mariscia. Ha rapito, Mariscia. Ha sapito Carmelina che sta a casa in coppa ascesa. È una mala chiappa. È un beso. Voi l'avete fatta restare.

capriccio no pa amor. Por uva se fu car.

0: canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Gilda Mignonette, povera serenata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mario Merola, Nammurati te.

0: la la, che la la, che la la.
1: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
2: Roberto Murolo, scomunicato.
3: Ti ricordo ti aspettava dinta chiesa di Gesù. Tu trasiva e sospirava, sospirava pure tu. Poi veniva leggia, t'assettava a fianco a me, che teneva sempre a seggia, preparata già

Santa Croce voglio bene sempre a te, ma sto mondo com'è triste, chi poteva immaginare che in ta casa Gesù Cristo mi veniva a ripassare.

Io mo so scomunicato e din da chiesa do Gesù. Da che tu mi hai abbandonato non c'è trasse proprio più. Ma tu no, sei sempre stessa, tu sei sempre che...

monta la luna. E lei va a recitare l'ultima scena, restamma mano a mano, senza tenere coraggio e ci guarda. Famma che le copò, indifferentemente. Tanto saggio, per te non so più niente.

0: Canzoni napoletane. Sia magia, ravita mia.
1: Beniamino Gigli. Voce notte.

Santino Tedone Pippo Caruso. Il Spingle francese.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 ottobre. Sono le ore 9 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: L'Italia chiede maggiore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, mentre Bruxelles fa sapere flessibilità già concessa. Ieri sera vertice di maggioranza Palazzo Chigi in vista dell'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Secondo indiscrezioni stampa sarebbe stata decisa una sforbiciata sostanziosa degli investimenti sulla difesa, mentre il CDM di oggi dovrebbe varare la relazione per attivare la clausola di salvaguardia nazionale da spedire a Bruxelles e alle Camere che dovranno approvarla. E molti settori si fermano oggi per lo sciopero generale contro l'ondata di rincari che insieme all'inflazione mette in difficoltà famiglie e imprese. È prevista un'adesione massiccia e trasversale che coinvolge dipendenti sia del settore pubblico che di quello privato. La Russia non intende attaccare l'Europa, ma è pronta a rispondere con tutti i mezzi, comprese le armi nucleari, se il suo territorio sarà colpito. È il messaggio lanciato da Putin ieri al forum Valdai. Il presidente russo ha puntato il dito sulle esercitazioni occidentali nell'enclave sul Baltico Kaliningrad e ha aperto alla possibilità di un incontro a tre con Donald Trump e Xi Jinping a margine del vertice a Pechino, Cina. Basket, terza giornata di Eurolega, impresa della Virtus Bologna contro i campioni in carica dell'Olympiakos. Stasera in campo anche l'Olimpia Milano che fa visita alla Basconia. Da Laura Cherchidi è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane, note eterne.
4: Angela Luce, Mala Pensiera.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Mario Abate. Uè uè, che femmina!

ha detto: cuore mio, fu tentativo. A mezzanotte va su tu barcone, che l'ha fatto solo tu curriva, e si fa un tenerì una canzone. E io sono tornato a casa con questa chitarra mia per cantare.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
2: Rino Palumbo. Passione.

0: Canzoni napoletane. Tradizione e sentimento.
1: Achille Togliani, tu sì tutto per me.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 ottobre. Sono le ore 10 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: L'Europa occidentale ha appena vissuto l'estate più calda mai registrata, superando anche il record del 2003. Secondo i dati del programma europeo Copernicus, infatti la temperatura media ha raggiunto i 21,7 gradi centigradi, superando di 2,5 gradi la media del trentennio 1991-2020. A colpire gli esperti è stata soprattutto la persistenza e l'estensione del calore, 17 giorni in cui oltre il 60% del territorio ha superato la soglia dei 30 gradi. Dai treni alla scuola, dalla sanità agli enti locali, giornata di sciopero oggi in Italia con possibili disagi per cittadini e viaggiatori. La base della mobilitazione, soprattutto rivendicazioni economiche, aumenti degli stipendi e interventi per abbassare i prezzi di benzina e generi alimentari. Restano critiche ma stabili le condizioni di Vittorio Sgarbi, e quanto riferisce l'ultimo bollettino dell'ospedale diffuso ieri sera. Il critico d'arte ed ex sottosegretario alla cultura 74enne è ricoverato da mercoledì in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma per un'insufficienza respiratoria. MotoGP, il Gran Premio del Giappone, inizia con il miglior tempo di Marc Marquez. Lo spagnolo della Ducati è il più veloce nella prima sessione di libere davanti alle Aprilia di Martin e Bezzecchi. Dalle 8 italiane, piloti di nuovo in pista per le prequalifiche. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.

Chist, io misi il rosa. Chist, io misi l'amore. Se fa l'aria di rosa. E ninna scontrosa. Scontrosa non è.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ernesto del Muro Lomanto, Santa Lucia Lontana.

Cielo, e che nuvola stasera. Paro come un s'innamora, ma la speranza, questo cuore, non può morire. Non ci vuole una luna piena per capire se muovo bene. Mi è bastata un po' di luna per capire.

0: canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Mario Merola, coro forastiero.

0: Carlo Buti. Agata.
1: Io mi metto lo steccadente in bocca a non fumare. Non c'è vega, a non m'accappellando, a sparagna. Vivo solo col mensile, l'impiegato comunale, spacca lira, spacco soldo, spacco pure oricentà, spacca scarpe in un maccatto, e te papa lusso a te, e tu invece te la intendi col padrone di un caffè. Agata, tu mi capisci, Agata, tu mi tradisci, Agata, guarda, stupisci.

ma cattaie lo cappelluccio tosto 3 anni fa. E a 3 anni lo tengo sempre in capo, non c'è che fa. Sto vestito grigio scuro si è cambiato di colore, mo si è fatto verde chiaro, era un abito e papà e m'ha detto accusatore, non lo posso reputare, l'aggio troppo reputato, ve consiglio doietà. Agata, tu mi capisci? Agata, tu mi tradisci? Agata, guarda, stupisci.

0: ridotto il pasto giornaliero, sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua, senza caffè. Venga a casa e non te trovo, o portiere te n'ha chiave. Dove è andata?
1: A sole e ballo.
0: Mi commuove e penso che te faceva parte bella, tutta sera insieme a me. Non mi faccio o solitario, guardo in cielo e penso a te. Agatha, tu mi capisci? Agatha, tu mi tradisci? Agatha, guarda, stupisci. Ha ridotto quest'uomo per te.
2: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 ottobre. Sono le ore 11 e 2 minuti.
3: Canzoni Napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
4: Franco Ricci, dincillo tu.

0: Lina Sastri, Tammurriata Nera.
1: Questo ritmo si chiama tammurriata in tutti i popoli del mondo. La musica nasce con il ritmo che somiglia

0: Tu ma decista se una sera immagia e mo ti no curaggi me la sa sto che tu non so sincero con ma quando mi incontrasta con ma quando mi decista voglio bene solo a te e tra man ma giuraste con una mano in coppo cor non si scorta o primo amore
1: quando viene appuntamento guardo mare guardo fronte se te parlo non risponde stai disperato.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Vittorio Marsiglia, e non sta bene.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Miranda Martino, Nini, Tirabuchon.

Supier dusun, goppi giornalet. E mamma ti minaccia, e patata s'arraggia. Ti fanno girare a capa sti fumetti. Guardandoti in tuo specchio, vuoi fare il toreador. Ti fatta giacchettello curta curta. O casoncella stretta e un ricciolillo in fronte.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Consiglia Ricciardi, o mese de rose.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 ottobre. Sono le ore 12 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Abbassamento dei prezzi di benzina e generi alimentari e un aumento degli stipendi è quanto chiedono i lavoratori che oggi hanno aderito allo sciopero generale. Diversi comparti pubblici e privati coinvolti dalla protesta che si svolge in tutta Italia con un'adesione massiccia, coinvolti tra gli altri dipendenti della scuola e della sanità, disagi anche per chi viaggia in treno. Inflazione e cara energia pesano anche sulla manovra economica. Ieri 2 ore di vertice con i leader di maggioranza e il ministro Giorgetti a Palazzo Chigi in vista dell'approvazione in Consiglio dei Ministri del DPEF con i punti principali della prossima manovra, insieme ai relativi effetti finanziari. Giorgia Meloni è protagonista ieri dell'apertura del Salone Nautico di Genova, su un palco da dove è rimasta esclusa la sindaca della città, Silvia Salis, assenza che è diventata un piccolo caso. Ma la prima cittadina ha risposto e scherzato ai microfoni dei giornalisti che l'hanno raggiunta durante un tour in fiera.
3: Devo dire che se l'obiettivo, come si vocifera, spero che non sia così, era quello di, insomma, levarmi attenzione, non credo che sia stato raggiunto.
2: Prosegue la protesta del movimento studentesco in Francia contro lo stato di degrado degli istituti e le poche risorse per l'istruzione. Oggi 400 scuole superiori sono bloccate, finora si contano 120 feriti tra studenti e personale scolastico. Da Laura Cherchidi è tutto, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
4: Francesco Bongiovanni, Lacrima Napoletana.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Mirna Doris. Tutte sere.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Non cambia lo scenario meteorologico venerdì sull'Italia, con ancora la presenza dell'anticiclone che non permette alle perturbazioni atlantiche di avanzare da ovest. Avremo maggiore umidità e nuvolosità sulla parte occidentale, specialmente nord-ovest, Toscana, Sardegna, ancora presenti degli annuvolamenti ma in un contesto asciutto. Più soleggiato invece sul resto d'Italia, con un po' di variabilità che potrà insistere ancora sullo Ionio tra Bassa Calabria e Sicilia orientale, specialmente Ragusano e Siracusano. Altrove più sole, con clima sempre tardo estivo, le massime infatti supereranno i 23-24 gradi un po' ovunque, con punte anche fino a 27-28 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Canzoni napoletane, innamorata mia.
4: Mario Merola, Santa Lucia lontana.
5: Terra banchina, quando è migrante, s'imbarcano per l'estero, lasciano Napoli, portando suoi ricordi sta città lindo cuore, la speranza di tornare.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 ottobre. Sono le ore 13 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Abbassamento dei prezzi di benzina e generi alimentari e un aumento degli stipendi è quanto chiedono i lavoratori che oggi hanno aderito allo sciopero generale. Diversi comparti pubblici e privati coinvolti dalla protesta che si svolge in tutta Italia con un'adesione massiccia, coinvolti tra gli altri dipendenti della scuola e della sanità, disagi anche per chi viaggia in treno. Inflazione e cara energia pesano anche sulla manovra economica. Ieri 2 ore di vertice con i leader di maggioranza e il ministro Giorgetti a Palazzo Chigi in vista dell'approvazione in Consiglio dei Ministri del DPEF con i punti principali della prossima manovra, insieme ai relativi effetti finanziari. Giorgia Meloni, protagonista ieri dell'apertura del Salone Nautico di Genova, su un palco da dove è rimasta esclusa la sindaca della città, Silvia Salis, assenza che è diventata un piccolo caso, ma la prima cittadina ha risposto e scherzato ai microfoni dei giornalisti che l'hanno raggiunta durante un tour in fiera.
3: Devo dire che se l'obiettivo, come si vocifera, ma spero che non sia così, era quello di, insomma, levarmi attenzione, non credo che sia stato raggiunto.
2: Prosegue la protesta del movimento studentesco in Francia contro lo stato di degrado degli istituti e le poche risorse per l'istruzione. Oggi 400 scuole superiori sono bloccate, finora si contano 120 feriti tra studenti e personale scolastico. Da Laura Cherchigli è tutto, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Franco Ricci, Camp & More.

Dint na Ritz, ca tengo cor, amor, che mi saputa fa. M'n fu una mana, dint a stonna chiara, mi faccia a croce, preg e mi salva. Mar, so padrono romar, ma in un poco d'amor, padrone non so. Ma...

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Gilda Mignonette. Viene menzogna.

è nato poco stracquo. Torna a chiovere, schiovo, rido solo con la

era tu poco stracco. La uccella freddigliosa aspetta che esce solo.

Sposammi quella navigata, sposammi tua marito, ma gatto mese, se vuole te lo compiezzo tutto bravo la strada. Un'armonia d'amore a sta finestra, la tua braccia di rossi rampicante, o solo su ciascuna

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Pietro Mazzone, Omar Nariel.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giacomo Rondinella, Lazzarella.

E da mamana, una zingara mi ha detto che quanto per destino porta scritto tu voglia fa sapere. Dentro cuore, la passione tiene per una femmina bella che vuol bene e che bene te vuol. E dentro a st'occhio tuo chiaro e lucente, una lacrima cucente ci sta passando mo'.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 ottobre. Sono le ore 14 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Abbassamento dei prezzi di benzina e generi alimentari e un aumento degli stipendi è quanto chiedono i lavoratori che oggi hanno aderito allo sciopero generale. Diversi comparti pubblici e privati coinvolti dalla protesta che si svolge in tutta Italia con un'adesione massiccia, coinvolti tra gli altri dipendenti della scuola e della sanità, disagi anche per chi viaggia in treno. Inflazione e cara energia pesano anche sulla manovra economica. Ieri 2 ore di vertice con i leader di maggioranza e il ministro Giorgetti a Palazzo Chigi in vista dell'approvazione in Consiglio dei Ministri del DPEF con i punti principali della prossima manovra, insieme ai relativi effetti finanziari. Giorgia Meloni, protagonista ieri dell'apertura del Salone Nautico di Genova, su un palco da dove è rimasta esclusa la sindaca della città, Silvia Salis, assenza che è diventata un piccolo caso. Ma la prima cittadina ha risposto e scherzato ai microfoni dei giornalisti che l'hanno raggiunta durante un tour in fiera.
3: Devo dire che se l'obiettivo, come si vocifera, spero che non sia così, era quello di, insomma, levarmi attenzione, non credo che sia stato raggiunto.
2: Prosegue la protesta del movimento studentesco in Francia contro lo stato di degrado degli istituti e le poche risorse per l'istruzione. Oggi 400 scuole superiori sono bloccate, finora si contano 120 feriti tra studenti e personale scolastico. Da Laura Cherchidi è tutto, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
5: Andrea Sannino, pigliatene.

vitamine, glicerofosfato, bromotella, visionate di DTB, carbonato, borotac, semenina, cataplasma, semonina, una gustata, ferentina, mortadella, di panino, con un mezzo di trevino, un caffè con caffeina, grammi 003.

accompagna Vic Vic sulla te, casina amica, e ti porta per quartiera a tu sola non sapere, ma sapere tu turista, e sarà per il finestre, come tu e come bella la città di Bullacinella.

mo te porta a Margellì. Sempre che non tiene fretta, verso 5 la mattina, quando traffico permette, te permesso tutte cose, no, perché ti rudo dritto.

0: canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Alfredo Del Pelo, Cor Ingrata.

Santa Veste Resa ha ricamata, quest'anno voglio fare una rotolata, tutti te lo coraggio mi spiegare, un cavalluccio è giovane,

appena sienta a prima bomba zina, che tutto il gaspetto che noi passiamo già, ogni anno che sta festa, noi ci amo si ma per devozione, e non per squarzo leone, che fa si a gente critica, e dice spesso, spesso,

gran signora e me ne vorrei bene. Chi per loro perché ma poco pezzo gli apostoli sparano. Però quest'anno a Montevergine la festa è più per noi. Una volta eravamo

0: te, io non devo vangorre, ti appacca la lei.
1: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
2: Roberto Murolo, Lum Shatà.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giacomo Rondinella. Passione.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Sergio Bruni. Bella.

legge sta malinconia. E sapa, cam aperta quest'amore. Ma fa una smorfia finta d'allegria. E poi, ma stregne forte un goppo cuore. No, non lo dica, un male che mi fai. O campo, o moro, non ci dica mai. Addio, mia bella Napoli.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 ottobre. Sono le ore 15 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Arriva nel pomeriggio sul tavolo del Consiglio dei Ministri il documento programmatico di finanza pubblica, primo passaggio formale per definire il quadro della manovra 2027. Già oggi decideremo lo scostamento di bilancio, saremo intorno ai 7 miliardi, preannuncia Tajani. Ieri vertice di maggioranza, al centro le risorse straordinarie per coprire rincari energetici. Giornata all'insegna della volatilità per le borse europee, incidere anche il dato dell'inflazione della zona euro, balzata a settembre al 3,8%, forti tensioni sui titoli di Stato con lo spread che schizza oltre i 130 punti base. Si allarga la protesta del movimento studentesco in Francia, oggi 564 le scuole chiuse in tutto il paese, resta altissima l'allerta per la frangia violenta del movimento. MotoGP, Gran Premio del Giappone, Alex Marquez su Ducati domina le prequalifiche a Motegi con il nuovo record della pista, ottavo il leader iridato Martin su Aprilia, stanotte alle 3.50 italiane le qualifiche, alle 8 di domani mattina la sprint, domenica alle 7 la gara lunga. Ed è tutto, un buon pomeriggio da Barbara Salandri.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
4: Angela Luce, Anna Manera.

sei fuoco ardente. Avvelena tanta gente, non ne fa più ragionare. E la legge non c'è.

capriccio, no, amore. Un po' ruba se può cardente.

musica.

spagnola si pare tira, la gente crede che è nuvino. Non fatigherò,

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Massimo Ranieri e Allure.

0: vorrei sapere perché si mava dite facite sempre la faccia amareggiata. Ma voi, quando è più brutta vi facite, più bella all'occhio miei va presentata. E mo non saggio, se me ne accorgite, ma gusti modo o i brigida, tazzi caffè parit.
1: Vorrei sapere perché.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Giacomo Rondinella. Lacrime napulità.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Ria Rosa, Acquaiola e Margellina.

io sono con l'acquaiola e margiolina, e sempre in tuo coro può guardare in gioventù. E quando torna a me tutte le mattine ne può forse calore, mi tengo giù la così, io mi non sento volare.

che in ogni momento è innamorato perché mi piace l'amore, senza mai non posso dare. E quanta tanta gente hanno andata, però che sto cuore non si fa un po' bucciare, e cerco solamente la mamma.

da qua gelata, e da coppa fritata, e di dammo un malato non c'è me, è meglio l'orzata, è meglio lo caffè, io lo capisco, voi volete a me, e quando torna a me, è stato sangue e passione, io dico se, beh, mangiate un limone, né chi voleva, a qua gelata, vi faccio controllare, vi faccio la vita.

ci va a cavallo, ci c'è l'anello di mia manugalla, tutta la torta ci va a cavallo. E se ci chiede posa della sala, chi c'è l'ugala del cicerenel? E se ci chiede posa della sala, chi c'è l'ugala del cicerenel? Cicerenel!

μαζί. Να τη γυρνάω, δεν είμαι καλή, δεν πάει μη λόγω, δεν είμαι L'avembara di magna vernale, chi sei gallone di Ciceronale. L'avembara di magna vernale, chi sei gallina di Ciceronale. Ciceronale a voi, si pone bella. Ciceronale a voi, si pone bella. Ciceronale a voi, si pone bella. Ciceronale a voi, si pone bella. Ciceronale a voi, si pone bella. Ciceronale a voi, si pone bella. Ciceronale a voi, si pone bella. Ciceronale a voi, si pone bella.

cazzo di palle, chissà la vacca del Gigi Ronella. Gigi Ronella, ti fa rivella, amore.

0: Ci sono dalla me, si può di bella. Ci sono dalla me, si può di bella.
1: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
2: Gastone Limarilli, Accarezzami.

0: Vittorio Parisi, Paloma.
1: Paloma si chiamava mamma Toia, Paloma ella faceva l'altra bella, quella non sa passa sola, l'altra compagna.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 ottobre. Sono le ore 16. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Duro affondo di Elish Line contro il governo alla direzione del PD. Il paese è fermo, avete fallito, andate a casa, ha attaccato la segretaria Dem. Ed è duello a distanza con la Premier. Meloni mi chiede di dirle una cosa vera, io gliene dico 10, tasse record, stipendi bassi, zero crescita. A stretto giro la replica della Presidente del Consiglio. Schlein risponde oggi a una domanda che le ho fatto quasi 2 settimane fa. Ce la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani. Il Consiglio dei Ministri si riunisce nel pomeriggio per esaminare il documento di finanza pubblica. Si va verso uno scostamento di bilancio attorno ai 7 miliardi di euro, anticipato Tajani. Le risorse extra serviranno a finanziare interventi prioritari contro l'impatto dell'inflazione e dei rincari energetici. Era capace di intendere e volere Salim El Kudri lo scorso 16 maggio, quando con la sua auto è piombato sui passanti, uccidendo una persona e ferendone 8. È quanto emerso nell'incidente probatorio davanti alla Jeep di Modena. Secondo gli esperti, dunque, il 31enne è in grado di sostenere il processo. Ed è tutto, un buon pomeriggio da Barbara Salandri.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Maria Nazionale, scapricciatiella.

meglio non suon ca napolitana, ca tutta la vita principe lontana. L'America ca è chiamma, lontana sta, con la senza mamma, ca non può dà felicità.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Angela Luce, o mese del rose.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Vittorio Grigolo, Cor Ingrato.

0: è nata una creatura nera e a mamma lo chiama Gira. Sì, signor, lo chiama Gira. Sì, Gira, vota, sì. Cadù lo chiama Ciccio, Ontuona. Cadù lo chiama Peppa, o Gira. Chi l'ho fatta? È nera, nera, nera, nera. Comma che?
1: Questo ritmo si chiama tamburriata. In tutti i popoli del mondo la musica nasce con il ritmo che somiglia

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Tullio Pane, Maggio sì tu.

1900 e tutte i giorni mangiano tutto questo vestito è scollacciato, sta spaccato non mi va, o russette, sigaretti, calzoni alla maschietta, niente

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 ottobre. Sono le ore 17 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Duro affondo di Elish Line contro il governo alla direzione del PD. Il paese è fermo, avete fallito, andate a casa, ha attaccato la segretaria Dem. Ed è duello a distanza con la Premier. Meloni mi chiede di dirle una cosa vera, io gliene dico 10, tasse record, stipendi bassi, zero crescita. A stretto giro la replica della Presidente del Consiglio. Schlein risponde oggi a una domanda che le ho fatto quasi 2 settimane fa. Ce la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani. Il Consiglio dei Ministri si riunisce nel pomeriggio per esaminare il documento di finanza pubblica. Si va verso uno scostamento di bilancio attorno ai 7 miliardi di euro, anticipato Tajani. Le risorse extra serviranno a finanziare interventi prioritari contro l'impatto dell'inflazione e dei rincari energetici. Era capace di intendere e volere Salim El Kudri lo scorso 16 maggio, quando con la sua auto è piombato sui passanti, uccidendo una persona e ferendone 8. È quanto emerso nell'incidente probatorio davanti alla Jeep di Modena. Secondo gli esperti, dunque, il 31enne è in grado di sostenere il processo. Ed è tutto, un buon pomeriggio da Barbara Salandri.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
4: Maria Paris, Mandulinate Napoli.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Enzo Fusco, O paese do sole.

ma guata guata mamma tetta chiagnere a sta felicità, ma è vero non è vero, tanto tornata a Napoli

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, note eterne.
2: Peppino di Capri.

0: Canzoni napoletane. Ma son innamorate te.
1: Ebe De Paulis, coro forastiere.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 ottobre. Sono le ore 17:37 minuti.
1: Tullio Pane torna su Rient.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Domenico Modugno. O Vesuvio.

stesse, miliardarie che fanno spese, se ne trovano in quantità. No bello giorno teccate, sa pure ditte fatte, capusilla che ha fatto sfratte, io vi suvi, va te rova tosta. Ma posa portà, non sanno ancora come ne fa, no, niente ce può, per spostare Napoli

Chiavo pur te in Giappone, ma l'Europa se fa ragione, dice è meglio che resta a me. E allora va in Germania, va in Francia o in Inghilterra, può succedere nata guerra, può decidere chi l'ha da ve. Ma cosa portà, non sanno ancora come anna fa. No, niente ce può, puoi spostare una bulla tosta mo. Si somigliare progetto, ma chi ci si mette mai niente può fa. È tutta vanna Napoli, ma nessuno sa può portare. Quanti ingegneri venano, ma che progetto fanno? Come venano, se ne vanno, ma può tornare. Chiavo tira come anche ne scastrati intera intera, chiavo spartere con maniera, piezza piezza e poi torna ancullà. Ma per saportà, o ciò consiglio come manda fa. No, niente ce può, ma mezzo è facile perché io vo. Quando una bella canzone con tutta passione si arriva a cantare.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Viene Manzon, non m'asciata, fammi pazzi. Insieme con te, e voglio solo a te. Viene Manzon, sì, viene Manzon.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 ottobre. Sono le ore 18:05.
1: Salvatore Papaccio, a Zingara.

0: mamma!
1: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
2: Beniamino Gigli, dici t'ingello voi.

0: canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Gilda Mignonette, con la senza mamma.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giulietta Sacco, tarantella de Vasa.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Tullio Pane, Napoli e Surrienta.

0: bella mia tu qua moneta, bella mia tu qua moneta, vuoi sapere che in ce serbette, vuoi sapere che in ce serbette, la miniera sana sana tutta fatta a filigrana, c'è volette per sti prezzi che a base non c'è sta prezzo, e non c'è bisogno di ingora fattivi na con c'è, con brota fatta mamma da ossacci meglio te.
1: Canzoni napoletane, note eterne.
2: Mario Merola, Santa Lucia lontana.
3: Terra banchina, quando è migrante, s'imbarcano per l'estero, lasciano Napoli, portando suoi ricordi sta città rindogola, la speranza di tornare. Sa porta in tuo cuore,

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Giorgio Scotler, Io, la chitarra e la luna.

che l'ha. E sì, chi su qualcuno fosse amora, cagna con ammazzì, fatua in errore. Canta con me, canta con me.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 ottobre. Sono le ore 19 e 3 minuti.
1: Giovanna, indifferentemente.

hai voglia di no, hai voglia di no, quando per me la vuoi non lo che tu fa, tu ri, tu ri, tu ri, tu ri, tu ri, tu ri, hai voglia di no, hai voglia di no, quando per me la vuoi

0: hai voglia di no, hai voglia di ya, fanna ben me na vuoti in dall'occhio to fa. Turi, turi, turo, turi, turi, turo, hai voglia di no, hai voglia di ya, fanna ben me na vuoti in dall'occhio to fa.
1: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
2: O ben amir, non si poteva dire una parola. Cercava prima i tutti i fa carriera, per farla fa la vita la signora. Quando la guardava, mentre cresceva, mezzo alla tesciura, e me la accarezzava con pensiero. E chi la guardava, e chi la voleva bene.

0: Gennaro Pasquariello, Serenata a Selassie.
1: Tu che ritta, Selassie, capo forse vuoi forre, ma chi ha fa, passala, loro non può sta, ah, tu hanno può capire, capo forse te

ti guarda attorno a te, non ti piglia mai per me. Schiavacca, canialla, roba che non va, gente dell'Europa, ha perduto scuorna. Ministro, diri, scausa, notte e giorno.

0: sta soggetta a Ginevra ancora sta. L'altra te, pescia te, tutta sta barre. Ma l'Italia, la che fa? Porta loca civiltà. Che può dirsi a così che la tocca lì? L'Italia d'oggi, tanta giovinezza. E ma sì, ghiacciare sempre, spezza, e non ti spezza. Chi ma governa, è roba che si apprezza. E ma sì, e tu con tanti stomma vuoi correre. Batte!
1: Canzoni napoletane, la tradizione partenopea, con i suoi capolavori musicali.
2: Gabriele Vanorio, ti voglio bene assai.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Tullio Pane. Pusilla canzandimenta.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Sergio Bruni, A Libertà.

0: Era la festa di San Gennaro. Quanta folla per la via. Con Zazà, compagna mia, me ne andai a passeggiare. C'era la banda di Pignataro che suonava il Parsifallo e il maestro sul piedistallo ci faceva delizia.
1: Era la

0: Canzoni napoletane. In the note, la passione napolitana.
1: Domenico Modugno. Tu sei una cosa grande.

0: Canzoni napoletane. Sì, como zucchero.
1: Fred Bongusto. Statto vicino a me.

0: State vicini. Più vicini.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 ottobre. Sono le ore 20 e un minuto.
2: Beniamino Gigli, Mare Chiaro.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Tito Schipa. Addio, mia bella Napoli.

0: canzoni napoletane. Passione vera.
1: Cantano i cori April a Napoli. In tasta varca it volesse ma sa. Oi maranà, canta ma tutti canzona. Oi maranà, oi luna, luna, manna miraggia la felicità. No.

0: Ester Baroni, Clementina Santa Fe.
1: La maestra elementare Clementina Santa Fe è costretta a sopportare un imbecille come te. Tu non hai galanteria, non conosci sciccheria. Io signora non trovavi, io sa tu quai sarai per me. Sei comune, sei capone, sei cretino. Sei cretina, sei capone, sei villana. Tu mi pigli la mano a mano e mi dici vieni acca. Dimmerai nuoso moc, triamo non va fa. Ah, io non posso sopportare queste tue volgarità. Ma scanto, villanto, va, va, va, va, va, là. L'altro giorno in trattoria, tu mi hai fatto stravedere, dicevo so che la morta mia è dell'ordini per sé. Quando arriva in pietanza, senza regola e creanza, tu mi avevo messa non sembrai o so a me. Sei comune, sei capone, sei villano. Sei villano, sei capone, sei cretina. Se mi hai visto tutto vino, poi ci sto vienacca. Se mi fai video passaggio, se ne andiamo al cinema. Oh, io non posso sopportare queste tue volgarità. Ma scherzo, villanzo, va, va, va, va, va, là. Ieri disse, sa, mi sento nello stomaco che sto, un disgusto, un tormento, mi sai dire chi ce l'ho? Stamattina mi hai portata 30 grammi di solfata, e mai detto l'ho pagato 4 soldi e te lo do. Sei cretino, sei villano, sei comune. Sei comune, sei villano, sei capone. Io mi ho fatto un balcone per venirti a salutare. E tu hai fatto piena a mente che stasera ti ha purgà. Oh, io non posso sopportare queste tue volgarità. Ma scherzo, villanzo, va, va, va, va, va, là.
2: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
3: Tullio Pane, Connola d'amore.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Non cambia lo scenario meteorologico venerdì sull'Italia, con ancora la presenza dell'anticiclone che non permette alle perturbazioni atlantiche di avanzare da ovest. Avremo maggiore umidità e nuvolosità sulla parte occidentale, specialmente nord-ovest, Toscana, Sardegna, ancora presenti degli annuvolamenti ma in un contesto asciutto. Più soleggiato invece sul resto d'Italia, con un po' di variabilità che potrà insistere ancora sullo Ionio, tra Bassa Calabria e Sicilia orientale, specialmente Ragusano e Siracusano. Altrove più sole, con un clima sempre tardo estivo, le massime infatti supereranno i 23-24 gradi un po' ovunque, con punte anche fino a 27-28 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Vittorio Parisi, Maggio sì tu.

sera dice innamorata una canta, canta, canta, capura amore, passa l'umore. E chi ha voluto fare, la sandrina di vera, guardando giù, guardaci tu.

ma quando rosa suorlo mi portasse, e quando a stella in cielo tornai a sospirare, a chi qui tanta ingrata, la disastra, a Giovanni Bahar.

ma fai sospirare, niente giardina la piana, si tutta casa parla, quando la giardina. Vaggi chiamata, vaggi aspettata, amma cavalcata, amma sangue in desera, guarda.

0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato sempre presente.
1: Mario Abate, Palomma.

a chi la cacciurai che ti sposava, una casa d'affittaio in doppio quartiere, e poi truccata ti mannava, mi è zutuletto.

fermatemi, tenetemi, calmatemi, perché... Guagliù, e non ragiona più. Ui, ui, oggi ho visto una femmina, e che femmina, sento cuore che fa timpù timpà. Ui, ui, una cosa fantastica.

vive sentimento. Una coppia innamorata a una certa ora sapeva Margellina appuntamento. Chi lo vesuvia visto da lontano o marga spattiva chiaro chiaro mentre descoglio.

0: voglio. Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 ottobre. Sono le ore 21 e 5 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
2: Tito Schipa. Era da maggio.

0: Roberto Murolo, lo guarracina.
1: Lo guarracina che gli va per mare, leva la voglia di senza orare, se facette un bello vestito di scarte di spine pulite pulì, con la parrucca tutta ingrifata, di ziarella braciolata, con lo sciabò, scolle puzzine di bontà grise, fine fine. Con le cazzone di rezza di fune, scarpe e cazzette di pelle di tunne, e sciammeri e sciammarina, dalla carpile di voglia marina, con bottone e bottonera, d'occhio di purpa, se c'è fè, fibbie e spade, schiocco dorata di nero, di se c'è fè la d'acchiata. Due belle cataniglie, due brambone, due conchiglie, no cappiella gallonata, dei codarini da luz salata, tutto posto ma staratiella, eva facendo lo spafantiello, girava da qua e da là, l'innamorata per se trovare. La sardella allo barcone stava suonando lo calasciuna e a suono di trombette gli va cantando sta rietta e l'arello Marellena e la figlia da Silena ha lasciato l'innamorata perché niente l'ha rialata. Lo guarracino che la guardaia della sardella s'innamoraia se niente da una favosa la più vecchia maliziosa le babona rialata per mannarla la masciata la favosa bisse bisse che e tu non ce lo disse. La sardella che la sentette rossa rossa si facette con lo spuorno che si pigliaia sotto uno spuorno che si impizzaia ma la vecchia della vavosa subito disse asche fenzosa di sta maniera non trova partita canna del resto lo marito. Se hai voglia di talloca tanta smorfia non hai da fa fuori le zenze e fuori lo spuorno anima e cuore e faccia di buono ciò sentendo la zi sardella s'affacciai alla fenestella fece un'occhia zennarilla allo sporuto innamoratillo. Ma la patella che stava deposta la chiamai faccia tosta traditore sprevognato senza parola malanata che avian chiantata la letterata prima antica innamorata de carrere de chistiette e ogni cosa le dicette. Quando l'ho diso lo poveriello se lo pigliai farfariello e a ta casa s'armai a rasulo se carracai con mano mulo de scoppette e de spingarda povera palla sto pescarda quattro pistole e tre baionette dinta la sacca se mettette. Goppa alle spalle si tanta pistola 80 bombe e 90 cannone e con ma quattro pallarine ieve trovando lo guarracino la disgrazia chi sto portai che miezza la chiazza te lo incontrai se la ferro con crovattine e poi lo dice a malandrina tu me lieva l'innamorata e pigliatella sta mazziata tu fate taffa dammeli una le devo pacchere su cuzzù schiaffa buoni e parapesse scuppo l'una fogozza e connesse scereva chiune sicute nosse e la macca ossa e pilossa veni in mancella calo rombore parenti e amici a scettere fuori chi con mazzo cortiello e cortella chi con spade spatuna e spatella chi sto con barre chi non con spite chi con ammenele chi con andrite chi con tanaglia chi con martiella chi con torrune e susamiella. Padre, figlio, marito e moglie, sazzo faina come affera, a maliuno correva una striscia di sto partito di chi le pisce, che badista di sarda e dalosa, di palaia e rai patrosa, sara cadiente c'è da chiato, scurmatunne allatterate. Pisce palumme, piscatrice, scorfana cernia e alice, mucchia ricciola, musta e mazzuna, stella, luzza e storiun, merluzzo ruonga, le murena, capodoglio, orca e vallena, capituna, uglia, ringa, cifra, gocce, tracene e tenga. Triglia, tremola, trotta e tunna, fica, cipolla, launa e rotunna, purpa, seccia e calamara, pisce, spate, stella da mare, pisce palumme, pisce martiello, voccatore, cecenilla, capo di uova e guarracina, cannolicchio, ghiancino, vongolo, cocciolo e patella, piscio, cane, granciatella, marvizio, marmore e favoso, vopo, preno, verve, spuso, spinolo, spunolo, sirpe, sarpe, scalzo, zuccolo e con le scarpe, sconciglio, gamma e ragosta, venere infine con le poste. Capituna, sauri anguilla, pisce grosse e piccerille, d'ogni ceta e nazione, tantillo tanto, più tanto e tanto uno, quanto a botto, mamma mia, che se devono arrassosia, a centenaro le barrate, a milione le petrate. Morze e pizze, cabalune, a deluvolo se cuzzone, non vi dico che vivo fuoco, se faceva per ogni luogo, te, capistulata, tanto.

0: questa bella udienza, un figa sorge una mezza de sei, con saluto di lui e di lei, casa secca lo cannarone, spacantana solo per mone.
1: Canzoni napoletane, emozione, tradizione e passione.
2: Peppino di Capri. Un braccio a me.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.

0: Mario Merola. A città i Pollacianel.
1: E chiama, vieni con me, ti faccio vedere Napoli quanto è bello.

0: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Sergio Bruni. Me son briacate sola.

e di che fa? Miezza una strada infossa.

0: saoule comme une vota. Saoule questo destino che mo vo a così.
1: Eva Nova, la mogliera.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 ottobre. Sono le ore 22 e un minuto.
1: Angela Luce. E a Napoli ci sta.

Movo conta. Movo dico perché sono venuto qua. Tup tup, Mariscia, ha rapito, Mariscia. Ha sapito Carmelina che sta a casa in coppa ascesa. È una mala chiappa, è un beso. Voi la vita fa restare.

0: buonanotte, Marisha.
1: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Tito Schipa, Napolitanata.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Tullio Pane. Tiempo bella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Le note dell'arte napoletana.
2: Vittorio Parisi. Serenata sorriente.

0: Mimì Ferrari. Oh yes.
1: Oh yes, oui, ia. Furattiera che si sparcata, chi sta in Napoli, Napoli, Napoli. Su profumo e mandarina, chi sta accorda.

certamente non può sbagliare. La chitarra ogni puntona, la Maria ogni canzona, e un mare chiare, chiare, chiare, chiare. E la luna chiara.

certamente non può sbagliare, una chitarra ogni puntona, una Maria poi ogni canzone, e un mare chiare, chiare, chiare, chiare, e la luna gira, gira.

0: fanno in baramba tutto il mondo con la tomata, la palla.
1: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
2: Vattenna, coro mia, vattenna sola, e vi sunagna. Chissà, te cagna mo così figliola, chissà. E già che tu sei nata cantatore, va e canta se stai triste o in buon umore. Canta per te e non chiamare nessuno, tu, la chitarra e la luna.

0: Maria Rosa, Frascanova.
1: Si m'ha appiccicato, sì signora, e ma perché mi fai un musso amare? Che? Perché io ti chiamo infama e traditore, io così sto, mi piace parlare chiaro, io sono sporco.

e fatto chiacchiarù, mi spasso fino a quando mi conviene. Sei serio tu, ti amo, tu sei guaglione, non ne saputo approfittare bene, perciò per te c'è buona colombrina. Ne per sapere tu a chi buon guida, io sono figlio d'angolo con le stelle da scarda. Tu sta ristretta malissimo con me, una potrua che t'arrangia

non sei chiuso. E mo cagniamo a frasca. Sì, io vengo pronto, innamorata fresca. Ven a parla con mamma, o io ne pasca. E cadu volta e spazi, te capisco, voglio. Filo ritta, casino tu a

un'ena con mezza nubriata, un candarino molto grande, e niente lotta quando è sputata, a chi lontana te sospira e piange, chi stai lontano tu da luoghi tuoi, fino a pensiera vanno a si ammazzia, notte e giorno di

la piccerillo fu fatta carezza, grezza e cerchete dalla figura, da ogni malattia e paviezza, guarda notte pure dentro scura, vai sovenuchiello coi compagni, vai a filo nascosto.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 ottobre. Sono le ore 23 e 2 minuti.
1: Maria Paris. O Conte e Maria Rosa.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Roberto Murolo. Maggio, sì tu.

0: Dintano, te scura, te chiamai. E tu, manist, io ancora te tremai. Perché tu triemma? Ricista, penso guai. Come succede, si me la sarai. E risponda, non voglio mai. Rusinè, non dubita.
1: Mi se ne scorda chiue della sera, senza ruggiore che la trezza nera, senza un aniello che la manecera, core cabrugia.

in da notte scura che mai e tu venisse e ancora da tramai perché triem di cisto pento guai che a me succede si me lo sarrai.

e cucciorette, e chi ne sa per niente, saccio che mamma è fatto torimente, e pure tu io l'hai data al lutenente, ma non mi importa, non è conveniente.

0: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Vittorio Parisi, Paloma.
2: Paloma si chiamava mamma Toia, Paloma ella faceva la tramella, bella non sa passa sola, la mia compagna.

E il ragazzolaio state scusava, la casa da pizza in coppia quartiera, e poi truccata domandava, via da

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Sergio Bruni, com se canta a Napoli.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Gabriele Vanorio. O solo mia.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Ai, su tornata, per non te la sa mai più. Perché dinta a chi sto coro, già stai sul lamento tu. Quanto è bella sto cielo, quanto è bella sto mare. Tutto attorno a me, pare che è tornata la gioventù.

0: Roberto Ciaramella, La donna al volante.
1: L'automobile è un veicolo, tanto passe c'è pericolo. Chi da chi ha finta un vicolo, mi sta mazzando un pericolo. E se a prima solo l'uomo o potevano portare, ma che chiude mani e femmina, e per nude cammina. Così ogni mattina che sa folle a strada stretta, a signori e a signorine mette in mostra la macchinetta. E se qualche giovanotto San Papino per guarda, quando l'hanno messo sotto non si arriva più a salvare. Ma a scansare il precipizio, l'assessore con giudizio, per il libero esercizio, mette il guardio di servizio. Così tutte queste eccentriche, questo sport nuovo secolo, non appena vanno a correre, gli esce guardie coppi secolo. E ogni zip il corso pubblico, ogni istante una scenetta. Signori, date buon numero, voi cacciate male in prezzo, ma io ho una ruota gonfia e non posso camminare. E favorite l'indovicola e mattina va a pompa. E che volete averla? Quando la signorina va rindovicola e si mette a pompa, si fa la folla così. E già perché è una cosa nuova avere la femmina che pompa. Da che mondo è mondo, ha pompato sempre l'uomo. Chi che ci ha fatto fare il progresso e la civiltà? La donna che guida l'automobile. Cioè pensate voi, la donna al volante. E quando si uniscono 4 o 5 signorini all'ora e incominciano a parlare di automobile, avete che sentì? Oh, la mia è più bella della tua. Ti sbagli, la mia è nuova, la tua è di seconda mano. Un'altra dice, chi prova la mia ci ritorna. L'altra risponde, va là, la tua puzza. Come la mia puzza? Già, perché c'è una perdita di benzina. Una volta mi è capitato di sentire una che domandava ad un'amica, dimmi una cosa, tu la tieni aperta o chiusa? E l'altra rispose, per parecchi anni l'ho avuta chiusa, ma mo la tengo aperta e me ne trovo contento. Ma che volete, però la donna al volante vi attira, e quando vega la femmina con manubrio in mano mi consola. Macchinette che passeggiano, macchinette che volteggiano, e le belle che careggiano, come che si pavoneggiano. Senti Clara, senti Alberta, la tua macchina non si usa, oh, a me piace averla aperta, e a me piace averla chiusa. Giorni fa, una signorina, con la chiripiri nuova, volle andar fino a Retina con gli amici a fare una prova. Ritornando verso notte, pianti, lacrime, sospiri, arrivai che rote rotte e ti scattai la chiripiri. L'automobile è un veicolo, cado fatte c'è pericolo, indossite qualche vicolo, state accorti all'ombelicolo.
2: Canzoni napoletane, sia passione la vita mia.
0: Franco Ricci, Camp e Muore.

0: rossa che sfizie da vasà. Se una pupata è tutto vicinato, sospira e fa.
1: Ah.
0: Sei una bontà.
1: Ah.
0: Sei una bontà.
1: Ah.
0: Sei una bontà.
2: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 ottobre. È mezzanotte. È 2 minuti.
3: Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
4: Roberto Murolo e Lina Sastri in Resta con

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Ferruccio Tagliavini, Anne McCore.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ascolta Canzoni Napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
2: Miranda Martino. Malattia.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Dammi il, che pigliatil, nuvas, tuzzerill con macchesta vucchella, che para narusella, nu poco pucurilla appassionatella.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 3 ottobre. È l'una. È due minuti.
1: Vittorio Marsiglia. Teresin, Teresin, Teresin.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Gilda Mignonette. Reginelle.

È nata una creatura nera. E a mamma lo chiama Gira. Sì, signore, lo chiama Gira. Sì, Gira, vota, sì. Cadù lo chiama Ciccio, o un tuono. Cadù lo chiama Peppa, o Gira, chi lo

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Peppino di Capri. Non è peccato.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Sto cuore analfabeto te l'hai portata a scuola e si è imparata a scrivere e si è imparata a leggere soltanto una parola: amore e niente.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Tito Schipa, Surdate.

0: ma sta canna è una sarda. Dolce dolce mi guarda se struscia mi agola e fa.
1: Senta me vatta cucca, senta me vatta cucca.
0: Sono ciucci carretta.

0: alle palline glicer fosfato bromo televisionato DDT bicarbonato borotalco e semilino cataplasma e semolina una custata fiorentina mortadella e due panina con un miezzo di trevina e un caffè con caffeina grammi 003.
1: Figlia della pastiglia sienta a me.
2: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
3: Gilda Mignonette. Tarantella internazionale.

sorriso, facessi musica curandiera.